Allegro da sonata in si minor di Domenico Scarlatti, arpa barocca Judy Loman. 7:49. Cordi e animo di Tarquinio Merula, ensemble Fitzwilliam, a direzione di Eugene Ferré.

Dueto da Flor, da opera Madama Butterfly di Puccini, con soprano Renate Scotto, mezzo soprano Gillian Knight e Orchestra Filarmonia con regenza di Laurie Mazur. Rádio MEC 11:47. Rondegna, da Suite Iberia di Isaac Albéniz, violão John Williams e Orquestra Sinfônica de Londres, regenza di Paul Daniel.